0: già per vedere questo momento per gli altri sul Bravo. Heavy, Martini, Bravo, 3-0.
1: Iberia 03 Zulu Bravo, Heavy Montreal Center, good afternoon.
0: Question on this. Response de Montréal, bonjour, à France 58, Papa, niveau de vol 3-0 sur Route
1: France 58, Papa Lourdes, sur le Montréal, bonjour.